chiudi una pompeia. E gli arossi di Crecheo. E chiudi una luggia chiara.

chiudi una pomeriggia e già non si decrecchia e chiudi una luce chiara.